disco forse cato di un'idea da un po' farz che si cinto voglio andare che ci sono docciugo